0: veramente dovessi comunque andare a cambiare.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne.

0: lamentele vai ser mon cosa jo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: lamentele pe zi mă la Giocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.